0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferrari 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
8: Unieuro, batte forte sempre.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: Sceriffe, net mette ste che bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 che da quel pan?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
8: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ciao a tutti, 8:36, ciao e buona mattinata a tutti voi, caldissima anche questa mattina. E ancora lo slogan buon forno a tutti, perciò il bollettino poi parlerà chiaro, bollettino anche meteorologico, ma non solo, quello del caldo, insomma. Si parla solo di calura e di alto, e logicamente in questo periodo da ieri del catastrofico terremoto. Poi ne parleremo ampiamente nel notiziario. Intanto mando un saluto a tutti, anche alla Netta che è già in ascolto, che ha già dato la sua risposta. Anna, mi sembra buona. Poi mi dirai chi ti ha suggerito, mi dirai, ah no, è vero, lei i segreti non li svela, Anna, fai bene, tieni i segreti, perché ad Anna hanno dato un suggerimento accorto, un suggerimento che potrebbe essere la soluzione del rumore. Abbiamo dunque per voi di Sanso 7 punti, da 7 giorni che dura questo gioco. Allora, dove è nata? Dove è nato il primo centro edile a Salso Maggiore? Primo centro edile, cioè tegole per cemento, sabbia, per tubi, per insomma il vero, cioè per costruire una casa, dove andavano i nostri papà, i nostri nonni a fornirsi di materiale, e più ancora i muratori. Possibile che l'Enrica, tanto attenta e brava, poi gli darò una foto d'epoca, non sappia rispondere a questa domanda? Ed abbiamo anche, per Fidenza, fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. E qui l'asino cade il sottoscritto sul flagello del rumore. No, prima del rumore abbiamo logicamente il disco quiz, che è quiziamo un cicinino. Fatemi vedere cosa trovo qui. Solo un attimo, chiedo scusa. Avevo una carpetta. Ah, ecco qui, posso cancellarla. Chiedo scusa. Ed eccolo qui, l'abbiamo cancellata, perché io, se non finisco le cose, insomma, non sono contento. Vado con il disco quiz, come dicevo, che è un qualcosa di bellissimo. E voi mi direte, Vittorio, me lo fai riascoltare? E come? È già 2 o 3 mila volte che lo riascoltiamo. E qui io cado tutti i giorni, l'asino, cade l'asino, perciò tutti i giorni cade quel povero asino. Però stamattina secondo me l'Anna l'ha azzeccata, secondo me, devo ancora ascoltarla bene, ma mi sembra di aver capito che chi gli ha suggerito, però non mi dirà chi gli ha suggerito nel modo più assoluto. Fai bene, il tuo segreto è chiuso in te, il nome suo di Anna nessun saprà, no, è un'opera lirica che Anna conosce molto bene. E sentiamoci il rumore.

0: è talmente evidenziato, bene registrato, molto bene al nature, anche perché poi ho la risposta di Diletta, per Fidenza, Disco Quiz, Rumore, tre premi e 50, dico 50 punti ora. Io direi di andare col primo notiziario di questa mattina. Riauguro a tutti voi il buon venerdì e naturalmente il buon caldo.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come

vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Ricordate sempre, sempre che Radio Montecanate è tutta un'altra musica. Ricordatelo sempre. E ricordate sempre che abbiamo dei cucciolotti, dei cucciolotti da adottare. Continuo ad insistere per Agata, Agata che è la terza di una sorella, le altre due già adottate, grazie ad Empa Adozioni Parma 347 0361 628. Chi vuole adottare Agata, chi vuole adottare due gattini di 2 anni e mezzo che cercano casa, ricordiamolo, controlli pre e post adozione, sono sani, belli, vispi, veramente meravigliosi. 3 29 71 15 598. Ed abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento il 28 giugno. Per informazioni 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus piante e fiori. Calicanthus piante, fiori, composizioni. Calicanthus per un buon caffè. Calicanthus per farvi installare la app Canatina. Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicanthus, insomma, Calicanthus. Qual è il problema, il pensiero del giorno? L'uomo intelligente risolve i problemi, l'uomo saggio li evita, l'uomo stupido li crea. Ci sarà un modo al mondo, se il mondo è pieno di problemi, un motivo ci sarà.

ogni riferimento, ogni riferimento è puramente casuale. Ondata di calore, l'abbiamo detto anche oggi, 18 le città in bollino rosso, 18 le città

0: in braghe di tela. Ricordo, facciamo il podio delle prime cinque. Ancona è la più calda. Bari, Bologna, Bolzano e Brescia. Caldusso, disgustoso, veramente da capogiro. Ed abbiamo Meloni, Roma e Parigi sono cruciali per l'Europa. Forse la Meloni l'ha capito, l'hanno fatta capire Trump, che è sempre meglio l'Europa che Trump. Non parlo dall'America, perché l'America mi levo tanto di cappello, America. Non mi levo tanto di cappello, anzi lo butto sotto i piedi per un megalomane veramente ambizioso che andrebbe curato patologicamente. Comunque ha capito che Macron, Stallman, insomma, Italia, Italia, Francia, Inghilterra, Spagna, sono le nazioni che fanno la differenza. Speriamo che l'abbia capito, speriamo, perché non sempre si capiscono le cose al volo. Alleanza con l'Italia, dice Macron, anche sul nucleare. Sapete tutti che la Francia il 60% della energia ce l'ha col nucleare. Noi abbiamo un 5%. Non col nucleare, per le fonti rinnovabili, 5%. 5. Perciò se arrivi a 60, forse non si avverrà in breve tempo, ma si cominci a lavorare su tale senso. Ed abbiamo invece strage di Viareggio, condanne tutte definitive, Cassazione conferma 5 anni per Moretti, lo scoppio che causò la morte, tenetevi, 30 due persone, 130 i feriti. Diciamo che è stato un qualcosa di veramente catastrofico. Treno bloccato senza aria condizionata. A Milano si è fermato un treno regionale sotto il sole, 300 passeggeri, sono polli, mancavano le patate. E poi insomma, disagi a non finire. Io lo capisco che anche stamattina qui da noi c'è stato un paio di blackout subito bypassati, speriamo bene. Ancora morti sul lavoro, ancora morti che logicamente folgorati da una violenta scarica elettrica, quanto si è appreso dal 118, sono morti dopo l'arrivo in ospedale in una frazione di Villa Pompea a Cassina de Pecchi, Milano. Ancora sconosciute le dinamiche dell'incidente. Sempre ieri a Genova un 50enne è morto in seguito a un malore sul lavoro. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso, ma purtroppo per lui non ce l'ha fatta. Come vedete, si muore, si muore. Ed abbiamo il Venezuela in ginocchio, centinaia ancora da quantificare, il numero preciso per adesso sono un migliaio, ma saranno purtroppo molti di più. Centinaia di morti, centinaia, migliaia tra le vittime, un italo venezuelano, la Farnesina, molti connazionali non rispondono. Vedremo cosa succede, anche perché ricordo quando ci sono questi terremoti 7 e 2, 7 e 3, è un terremoto di magnitudo molto forte, Perciò la povero Venezuela dovrà essere aiutato da tutti, mentre invece una cosa molto bella, tutti è di dominio pubblico, tutti lo sapete, sono stati estratti dalle macerie 3 fratellini tutti vivi. Questo è un miracolo, questo è una cosa meravigliosa. Se si gioisse per quello di estrarre 3 corpicini vivi dalla macerie, non è stato il caso di Caso Pifferi, quella donna che ha lasciato per alcuni giorni un bimbo neonato con un biberon da sola. Ora fortunatamente è stata condannata a 24 anni, ma li dovrebbe fare tutti fino all'ultimo secondo. La Cassazione ha rigettato tutti i suoi ricorsi. Pensate, una madre che abbandona con un biberon per andare dall'amante una bambina, mamma mia, poi fa anche scene di pianto. Ricordiamo che intanto ritorniamo alle vittime del caldo in Europa, terrificante. Pensate che in Spagna sono già state contate 2.212 vittime e a Parigi ora è vietato ogni tipo di vendita di alcolici. Perciò non si potranno ubriacare, perché poi l'alcol col sole sono un mix micidiale. Ed abbiamo violenza, l'uomo bloccato dalla polizia locale, mi auguro anche bastonato dalla polizia locale, me lo auguro. Allora, bottigliate, dove? In via della guerra, piazza della guerra, piazza della pace, che io da anni, da secoli, da decenni la chiamo piazza della guerra. 33enne arrestato, minacce aggravate, una donna, e poi a sua volta viene ferito da un rivale. Insomma, cose da film dell'orrore che troviamo nella bellissima e meravigliosa Parma sempre più spesso. Lite in strada tra due donne, pensate che bello. Una 38enne finisce all'ospedale via San Leonardo, perciò è al centro di Parma, lì di fianco alla stazione, e noi lei finisce all'ospedale, vie privilegiate per chi si picchia, chi si accoltella, mai vie privilegiate chi ha malattie vere, ma gli presenteranno il conto dell'ospedale? Non credo. Intanto abbiamo un furto al supermercato, cercano di andar via con materiale estivo, magliette, senza pagare. Le telecamere sono state tradite, ladrone, ladre al femminile, e sono state prese ieri. E ritorniamo al fatto di Chiara Petrolini. Allora, è stata depositata la sentenza, le motivazioni della sentenza che ha condannato la Chiara Petrolini. Allora, era intenzionata ad eliminare il figlio. Pericolosa, le motivazioni, i giudici non hanno potuto stabilire se anche per il primo nato vi fu l'omicidio premeditato, per questo hanno archiviato il fatto, ma per il secondo tutto era regolare, ed ora dovrà scontare il carcere. Mentre invece ruba ad un supermercato a Medesano, un 31enne è stato denunciato dai carabinieri incastrato come sempre dal video sorveglianza appunto del supermercato. Ed ancora per Salso Maggiore, una bella notizia tra le tante brutte: Salso Maggiore diventa Argentina. Infatti arrivano gli europei di tango. È una gran bella cosa. Per 5 giorni il Palazzo dei Congressi ospiterà i ballerini di tango più provetti al mondo. Questa è una bella iniziativa, si ritorna anche con qualche manifestazione che è più consona agli ANTA che agli enti. Anta che agli enti, comunque ognuno poi fa quello che vuole e quello che ritiene programmare. Oggi è San Virgilio, che sapete che era Virgilio, che ha accompagnato nella Divina Commedia il nostro Dante, ed è San Giovanni da Paola. I nati oggi, come sono queste persone? Sono solidamente spigliati, di forza e affidabili in famiglia e fra le amicizie. Sono persone molto coerenti, ma anche molto molto sensibili. I figli di queste persone hanno di solito la fortuna di vivere in un paradiso di sicurezza. Tuttavia sono genitori che permettono ai loro figli ogni sensibilità e ogni movimento. Spesso amano eccellenza nelle attività sportive, anche in età avanzata. Amano i massaggi, le saune. Amano il piacere puramente fisico, amano perciò amano anche andare in bicicletta e non solo. Queste persone amano soprattutto il ricavo del denaro nelle loro attività e cercano sempre di far fruttare quel poco o tanto che hanno, giusto o costoso che sia. Devono però ritagliarsi un po' di tempo per i loro motivi di libertà. Sono poi attratti dalle sfide, ma se la vita è molto fatale e non facile per loro, non si oppongono e cercano di tirem in ans. Abbiamo invece i pregi dei nati oggi: è molto coraggioso e molto protettivo. I difetti: troppo fisico e molto molto fobico. Abbiamo il tempo per oggi, che è venerdì. Sarà tempo stabile, soleggiato, molto molto caldo. Anche oggi avremo un esempio di cos'è il soleone, avremo qualche annuvolamento in più nel pomeriggio, ma attenzione, solo in Appennino, zero termico a 4600 metri con temperature minime più 22, massime più 37. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambanza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte. non sono ascoltata. Sono a pezzi, ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
4: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
4: 45596.
5: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint!
1: Un buongiorno di felicità.
2: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Ed in attesa di avere la vincitrice del rumore, andiamo con il primo brano che è richiesto da Armanda, a cui mando un saluto a lei, a Giorgio che, ripeto, è stato coinvolto suo malgrado nel fatto Ghitturi, il famoso ultimo proprietario dell'albergo Detras. Non l'ho ancora visto, Giorgio, per parlarne, ed è proprio non l'ho ancora visto perché piaceva scambiare quattro chiacchiere con Giorgio, perché neanche sa chi è l'Anna, no? Anna, proprio tu, Giorgio, non sai neanche chi è, non lo conosci, però sei tenace, bravissima, che sei riuscita in ciò che gli altri non riescono, perciò, come vedi, ti faccio tanti complimenti, non critiche ma complimenti. Ed abbiamo per Armanda questo brano in questa versione, perché al mattino Armanda mi dice quando vado a trovarla, per ovvi motivi, mi dice prima la radio, la televisione, anzi, lei ascolta la televisione, e poi il caffè. Armanda, se mai ti parlassero di me.

0: grande Armanda, un abbraccione alla grande, grande Armanda, cui mando un saluto e un grosso, enorme ringraziamento. Abbiamo, questa logicamente era una versione cover, perché questo è un brano nato in inglese. In inglese, chi mi sa dire il titolo in inglese di questo capolavoro? Chi mi sa dire il titolo in inglese di questo capolavoro? Eccolo qui, è molto facile, molto, sì.
1: Io ti dico Smile.
0: Smile, while I was in my road. Bellissimo, Smile. Era facile. Insomma, la Diletta è bravissima, insomma. Però, secondo me, lo sapeva anche l'Anna. 49, Smile. Smile, proprio indelebile come brano. Poi, attenzione, ritorniamo sulla... sul fatto ed andiamo con il prossimo prima abbiamo la Diletta che mi ha dato una risposta ieri ieri per il rumore ti dico battere su una lamiera la risposta di ieri, poi ne ha dato una anche questa mattina, eccola qui, spostare i sedili avanti e indietro della macchina, perciò quando uno è lungo o è corto, sposta i sedili, completamente sbagliati i tuoi punti di vista. Sentiamo l'Anna, che è la più pericolosa, la più preparata.
2: Buongiorno, ciao Anna. Per il rumore ti dico che stai tirando il freno a mano della macchina, oppure sei fuori la freccia di direzione, di cambio di direzione. Ciao,
0: ciao Anna. Eccolo qui, tirare il freno a mano, tira il freno a mano, uno tutto il giorno sta lì a tirare il freno a mano, tutto il giorno, la freccia però l'abbiamo detto ieri, per la mano. Non voglio ripetermi, no, pensavo avesse indovinato l'Anna, ero già dispiaciuto perché mi sarebbe dovuto rifare il rumore, invece tranquillo perché le risposte che mi avete dato mi tranquillizzano tantissimo, ma tanto tanto tanto, ed andiamo. Andiamo con una canzone che viene richiesta e dedicata come sempre a tutti voi, ma in particolar modo allo staff, agli ascoltatori, a Roberto Boerio, alla Mirella, alla Cucciolotta, dal grande, grande, grande, meraviglioso Pietro di Torino. Pietro di Torino con non giocare con i sentimenti altrui, si dice in gergo, mentre invece il brano che richiede è Il campo delle fragole, belle le fragole, è un bel frutto con i camaleonti.

Parliamo, ritorniamo su Smile. Se mai Smile ti parlasse, chi ha scritto questa bella canzone? Fra l'altro è un grande artista che ha scritto capolavori tipo Eternamente, tipo non dico nient'altro perché aiuterei anche gli altri, mentre invece è l'Anna che lo sa senz'altro. Chi ha scritto Eternamente? Pensateci, non voglio neanche svelare questo piccolo segreto, ma ha scritto anche Smile, ta la la la la la la, ta la la la la la la, che poi è la colonna sonora di un suo, musicalmente parlando, di un suo grande film. Ed abbiamo, poi ci sarà il gioco di fortuna, prima però vado con Angelo di Piacenza, che dedica a Roberto Boerio Caminito di Julio Iglesias. Ciao Angelo!

0: Bella, bella, bella, bella, Angelo, grazie. Un saluto anche ai tuoi 30 gattoni. Gioco di fortuna, non è di 15, dall'1 al 15, eccetera, eccetera. Bensì molti meno, sono 12 i mesi dall'anno. Quale mese ho battezzato dall'anno? Quale mese ho battezzato per voi dal sabato? Sono tre primi e 30 punti. 30. Per voi non dal sabato, 5 punti. Quale mese ho battezzato? Non 15. Eccolo qui, guardiamo chi è in linea. Pronto?
1: Settembre.
0: Settembre. September morna, September, bella. Bella, bella la canzone September. Miri, a noi piace tanto, September Moon, Neil Diamond. Mi è venuto in mente perché l'annetta mi ha ricordato settembre, un bel mese.
1: Novembre.
0: Novembre, ce n'è uno. Sapete che novembre, mese che io adoro, adoro settembre, adoro tutti i mesi, meno quelli del caldusso. Pronto?
1: Marzo.
0: Marzo per diletta, marzo per diletta, marzo per... Uè, non ho aperto la cartella, chiedo scusa, eh. Chiedo scusa. Eccolo qui, l'ho aperta adesso. Com'è? Ah, non mi appare. Eccolo qui. Il mese battezzato aprile. Aprile ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 21. Allora andiamo vicino la nostra diletta ed andiamo con un attimo di pubblicità, poi tutti con la parola dialettale.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni si continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: punto, è sempre facilissima come domanda dialettale. Come diciamo in dialetto? Farsi furbo. È una parola che diciamo ricorre nel nostro parla, eccolo qui, vale un punto, sì,
1: scanter,
0: esatto, scanter, so scanter, farsi, insomma scanter, ci voleva Anna, ma te proprio il dia, Anna, oe Silvana, ma sai che l'Anna proprio il dialetto è negata, proprio scantare, farsi furbo, insomma scantare, se scantare, Anna, dai, guardiamo, prima di andare con Irma, la dolce che richiede un brano molto bello. No, prima c'è Carlina, Carla, chiedo scusa, Carla, l'amica Francesca, l'amico Giovanni, l'amico Vittorio, con lei, un brano bellissimo di Aznavour, bello, bello, bello, bello. La sentiamo dopo la telefonata di Lanna, che mi dice qualcosa.

0: Ero incantato ad ascoltare questo brano bellissimo, è bello, bello, bello, bello, bello. Poi abbiamo Valerio, ma prima ho tante altre cose. Ieri abbiamo detto qual è la bandiera di San Marino, le tre famose torri con le piume di struzzo sopra. Adesso vi chiedo come si chiama. Facilissimo, è facile, lo so anch'io. Anna, tu lo sai, come si chiama il monte sulle quali pendici sorge la capitale di San Marino? Si chiama il Monte, che è il monte più alto dei tre di San Marino, dei Tre Colli. Non è una grande nazione. Speriamo che non la voglia Trump, se no continua a bombardare. Sì?
1: Va bene.
0: Pronto?
1: Titano.
0: Per l'Anna, pronto?
1: Titano.
0: Per la Silvana, sentiamo se ci sono altre telefonate sbagliate, tutte e due. Queste, guardiamo se c'è un'altra telefonata. No, allora, eccolo qui, c'è, come sapevo. Sì, pronto? Si è svegliato. Allora, Anna. Un punto, bravissima, che va a 21. Silvana, un punto che va a 49. 49 per Silvana, ed abbiamo Anna, tutta da dimenticare.
2: New message.
3: Vittorio, Zucca potrebbe essere la preda del cambio di direzione. Ci assomiglia molto, eh? È il TikTok che lo tiene oggi, perché caldo non ci sono. Ciao.
0: No, ascolta, t'ho già detto che non è mica la freccia dell'indicatore di posizione, è quella che non mette fuori nessuno, indicatore di non posizione, di direzione, non è mica, proprio, ma Anna, se ci pensi bene, dagli aiuti che ti ho dato non poteva esserlo, però non faccio il quiz, non faccio più il quiz, va bene, se no magari te la prendi male, però sono tutti i dettagli dati che non poteva essere l'indicatore, tantomeno il freno a mano, tantomeno. Anna, niente, non ti dico nient'altro, vado invece con Dino, la pagina da scrivere per l'amico Valerio Barozzi e per tutti gli amici del Villino Catene.

Allora, chi mi sa dire cosa significa la parola? Attenzione, attenzione, Anna, allora l'abbiamo detto che non può essere l'indicatore di direzione, non può essere il freno a mano. La parola invece è proditorio. Allora, quale significato ha, Anna, la parola proditorio? Ha tanti significati non belli. Quando sentite la parola proditorio, significa? Traditore, sleale, ingannevole, insomma non è una gran bella parola. E abbiamo Diletta, Diletta che richiede Moonlight Serenade.

Ed abbiamo il nome di uno, è Anna, è tua questa, hai capito, non è l'indicatore di direzione, quello che non usa più nessuno, e io comincerei a dare multe, obbligherei a mettere fuori, farmi sapere chi è dietro, dove vai coglione, metter fuori la freccia, e cominciare, ma peggio ancora il freno a mano, forse è vero, l'Anna non ha assolutamente la macchina, ma certo che quel rumore lì, a parte che Anna sia l'indicatore di direzione, povera me, se fa questo rumore, toc, toc, un po' forte, è vero, adesso, peggio ancora il freno a mano, che il mio perlomeno sarà lubrificato bene, ma di rumore proprio non ne fa, tiro su la leva, ma non fa nessun rumore, niente, come non detto, mentre invece uno dei più grandi pianisti di tutti i tempi italiano, si chiamava il pianista San Giorgi, sapete dirmi il suo nome?

nome del, anche se fuori tempo, del pianista San Giorgi. Luciano, il grande Luciano San Giorgi. Poi abbiamo quei ragazzi della ITEC, i magazzinieri della ITEC di Riccò, di Fornovo, Albert, Gelo, Quirlo, Renza, tanti, tanti carissimi amici. Per i magazzinieri della ITEC di Riccò, di Fornovo, e teneramente Franco Dani.

0: vale un punto, è un solo punto, perché è facilissima come risposta. Sapete dirmi come si chiamava? Purtroppo non c'è più. Come si chiamava anche lui, cantante e autore, cantante e compositore, nipote di Celentano, cui non andavano assolutamente d'accordo. Quindici, sì.
1: Gino
0: Santercole, sei fuori tempo, Silvi. Gino Santercole era facilissimo. Gino Santercole, cui ricordo una carezza in un pugno, è stato uno dei suoi più grandi successi, anche dello zio Celentano, era figlio della sua, ma non andava da voi. Niente, come non detto, poco male, non ci sono problemi, ed era una domanda a domanda risposta, non 16-17, perché quando dico 15 scattato il tempo. Gino Santercole era di una facilità enorme, pensavo proprio 3-4 secondi la risposta. Niente, come non detto, si vede che siamo davanti alla cassiera che ci fa il conto del supermercato. Avete preso i surgelati? Sì, sentiamo che è lui, è lui. Ecco, diamogli un attimo di soddisfazione. Sì? L'ho detto. Diamogli un attimo che eccolo qui, si diverte. Solo 3 telefonate stamattina, non sono poi tante. Vedremo poi nel corso della giornata. Vado con la pubblicità, poi logicamente tutti a Salso e a Fidenza.
2: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
3: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
2: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
3: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
2: Dona ora, grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99, TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
2: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
4: Fidenza, un ex sindaco fidentino era un grande appassionato di lirica e aveva portato al Teatro Magnani di Fidenza grandi nomi della lirica. Chi era? Grande appassionato di lirica. Allora, Silvana mi stimola in una domanda salsese. Chi sono stati i due interpreti lirici più famosi? Me ne basta uno, più famosi, un tenore e un soprano, un tenore e un soprano famosissimi nel dopoguerra a Salso, famoso tenore e famoso soprano nel dopoguerra a Salso, famosissimi. Ex sindaco Fidenta, che ricordiamolo, ha portato grandi nomi della lirica al Teatro Magnani di Fidenza. Nome di lui o di lei, famosissimi, a Salso per i pochissimi salsesi rimasti, pochissimi. Nel dopoguerra, famoso tenore o famoso soprano a Salso. Ecco qui, abbiamo il ricordo, so se di Fidenza o di Salso. Tullio Marchetti, cui è anche dedicato il gruppo promozione musicale. Tullio Marchetti per Salso Maggiore. Lei era Carla Botti, la famosissima, dolcissima Carla Botti, e lui, meraviglioso, stupendo Armando Ghezzi. Erano tenore e soprano i più famosi nel dopoguerra qui a Salso Maggiore. La Carla Botti e l'Armando Ghezzi, purtroppo stiamo andando malino come ormai memoria, vera memoria salsese. Un punto per Fidenza, 14, ex equa con Salso, di Letta che ne ha 6, perciò sempre in testa Latina che ne ha 8. Allora, se nulla succede, voi lo vorrete, guardiamo quale pezzo della macchina rovista la nostra Annetta per il prossimo, la prossima risposta del rumore. Spero tanto che sia una risposta giusta, perché è tenace e merita di vincere, anche se con il presupposto che ho davanti non lo credo che sia lei a vincere il rumore. Ci sentiamo alle 12:40.

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Ariete. La luna passa in gemelli nella mattinata. L'aspetto è positivo, incentivante. Aiuta ad agire dinamicamente, con brio e piglio, senza che diventi cipiglio. Toro. Riparate alle piccole e grandi gaffe commesse, anche in campo familiare, oltre che amichevole, e fate un piano abbastanza dettagliato del comportamento da tenere nei giorni futuri. Gemelli. Si possono allacciare rapporti validi, agire con molta concretezza. Non guasta un filo di ottimismo. C'è quell'armonia che consente successi notevoli senza alzare troppa polvere. Cancro. Proseguite sull'onda favorevole. Può essere l'anno dell'amore. Giugno, luglio, i mesi galeotti. Leone. Tutti i nativi del segno, quali che siano gli aspetti personali, possono trarre profitto da questa giornata che è leggera, senza essere superficiale, e gaia, senza essere sguaiata. Vergine. Ancora un giorno da vivere in modo razionale, portando avanti interessi e progetti di importanza rilevanti. Bilancia. Non rimandate impegni importanti e piuttosto pressanti. Con un minimo di autocontrollo, la fate in barba agli aspetti meno agevoli. Scorpione. Un filo di allegria che rende piacevole il lavoro, aiuta a superare i contrasti personali e professionali con il buon senso, spicciolo se volete, e quel tanto di filosofia che non guasta mai. Sagittario. La luna passa in gemelli. Qualche piccola nube all'orizzonte, ma si tratta di sensazioni spiacevoli, di disagio, robetta passeggera che non lascia il segno. Capricorno. La giornata porta qualche unica variazione alla posizione della luna, che passa in gemelli. Per chi possiede valori di Sagittario, è un ulteriore aspetto di noia, tensione, disagio. Acquario. Oggi è un giorno che vi consente di agire con originalità, molta inventiva, unita ad un discreto senso pratico. Se ci riflettete un momento, più soluzioni e possibilità vi si affacceranno alla mente. Provare per credere. Pesci. Oggi voler fare a tutti i costi qualcosa per superare le sensazioni di disagio sarebbe mettere i carri davanti ai buoi.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, e dietro ai vetri scendi giù, ti aspetto qui.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Ricordate sempre, sempre che Radio Monte Canate è tutta un'altra musica. Ricordatelo sempre, e ricordate sempre che abbiamo dei cucciolotti, dei cucciolotti da adottare. Continuo ad insistere per Agata, Agata che è la terza di una sorella, le altre due già adottate, grazie ad Empa Adozioni Parma, 347 0361 628. Chi vuole adottare Agata, chi vuole adottare due gattini di 2 anni e mezzo che cercano casa, ricordiamolo, controlli pre e post adozione, sono sani, belli, vispi, veramente meravigliosi. 3 2 9 71 15 598. Ed abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento il 28 giugno. Per informazioni 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus Piante e Fiori. Calicanthus Piante, Fiori, Composizioni. Calicanthus per un buon caffè. Calicanthus per farvi installare la app canatina. Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicanthus, insomma, Calicanthus. Qual è il problema, il pensiero del giorno? L'uomo intelligente risolve i problemi, l'uomo saggio li evita, l'uomo stupido li crea. Ci sarà un modo al mondo, se il mondo è pieno di problemi,

Ricordo, facciamo il podio delle prime cinque. Ancona è la più calda. Bari, Bologna, Bolzano e Brescia. Diciamo caldusso, disgustoso, veramente da capogiro. Ed abbiamo Meloni, Roma e Parigi sono cruciali per l'Europa. Forse la Meloni l'ha capito, forse l'hanno fatta capire Trump, che è sempre meglio l'Europa che Trump. Non parlo dall'America, perché l'America mi levo tanto di cappello, America. Non mi levo tanto di cappello, anzi lo butto sotto i piedi per un megalomane veramente ambizioso che andrebbe curato patologicamente. Comunque ha capito che Macron, Stallman, insomma, Inghilterra, Italia, Italia, Francia, Inghilterra, Spagna sono le nazioni che fanno la differenza. Speriamo che l'abbia capito, speriamo, perché non sempre si capiscono le cose al volo. Alleanza con l'Italia, dice Macron, anche sul nucleare. Sapete tutti che la Francia il 60% della energia ce l'ha col nucleare. Noi abbiamo un 5%. Non col nucleare, per le fonti rinnovabili 5%. 5. Perciò se arrivi a 60, forse non servirà in breve tempo, ma si cominci a lavorare su tale senso. Ed abbiamo invece strage di Viareggio, condanne tutte definitive, Cassazione conferma 5 anni per Moretti, lo scoppio che causò la morte, tenetevi, 30 due persone, 130 i feriti. Diciamo che è stato un qualcosa di veramente catastrofico. Treno bloccato senza aria condizionata. A Milano si è fermato un treno regionale sotto il sole, 300 passeggeri, sono polli, mancavano le patate. E poi insomma, disagi a non finire. Io lo capisco che anche stamattina qui da noi c'è stato un paio di blackout subito bypassati, speriamo bene. Ancora morti sul lavoro, ancora morti che logicamente folgorati da una violenta scarica elettrica, quanto si è appreso dal 118, sono morti dopo l'arrivo in ospedale in una frazione di Villa Pompea a Cassina de Pecchi, Milano. Ancora sconosciute le dinamiche dell'incidente. Sempre ieri a Genova un cinquantenne è morto in seguito a un malore sul lavoro. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso, ma purtroppo per lui non ce l'ha fatta. Come vedete, si muore, si muore. Ed abbiamo il Venezuela in ginocchio, centinaia ancora da quantificare, il numero preciso per adesso sono un migliaio, ma saranno purtroppo molti di più. Centinaia di morti, centinaia, migliaia tra le vittime, un italo venezuelano, la Farnesina, molti connazionali non rispondono. Vedremo cosa succede, anche perché ricordo quando ci sono questi terremoti 7 e 2, 7 e 3, è un terremoto di magnitudo molto forte, perciò il povero Venezuela dovrà essere aiutato da tutti, mentre invece una cosa molto bella, tutti è di dominio pubblico, tutti lo sapete, sono stati estratti
dalle macerie.

0: serie 3, fratellini tutti vivi. Questo è un miracolo, questo è una cosa meravigliosa. Se si gioisse per quello di estrarre tre corpicini vivi dalla macerie, non è stato il caso di Caso Pifferi, quella donna che ha lasciato per alcuni giorni un bimbo neonato con un biberon da sola. Ora fortunatamente è stata condannata a 24 anni, ma li dovrebbe fare tutti fino all'ultimo secondo. La Cassazione ha rigettato tutti i suoi ricorsi. Pensate, una madre che abbandona con un biberon per andare dall'amante una bambina, mamma mia, poi fa anche scene di pianto. Ricordiamo che intanto ritorniamo alle vittime del caldo in Europa, terrificante. Pensate che in Spagna sono già state contate 2212 vittime e a Parigi ora è vietato ogni tipo di vendita di alcolici. Perciò non si potranno ubriacare, perché poi l'alcol col sole sono un mix micidiale. Ed abbiamo violenza, l'uomo bloccato dalla polizia locale. Mi auguro anche bastonato dalla polizia locale, me lo auguro. Allora, bottigliate, dove? In via della guerra, piazza della guerra, piazza della pace, che io da anni, da secoli, da decenni la chiamo piazza della guerra. 33enne arrestato, minacce aggravate, una donna, e poi a sua volta viene ferito da un rivale. Insomma, cose da film dell'orrore che troviamo nella bellissima e meravigliosa Parma sempre più spesso. Lite in strada tra due donne, pensate che bello. Una 38enne finisce all'ospedale via San Leonardo, perciò è al centro di Parma, lì di fianco alla stazione, e noi lei finisce all'ospedale, vie privilegiate per chi si picchia, chi si accoltella, mai vie privilegiate chi ha malattie vere. Ma gli faranno, gli presenteranno il conto dell'ospedale? Non credo. Intanto abbiamo un furto al supermercato, cercano di andar via con materiale estivo, magliette, senza pagare. Le telecamere sono state tradite, ladrone, ladre al femminile, e sono state prese ieri. E ritorniamo al fatto di Chiara Petrolini. Allora, è stata depositata la sentenza, le motivazioni della sentenza che ha condannato la Chiara Petrolini. Allora, era intenzionata ad eliminare il figlio. Pericolosa, le motivazioni, i giudici non hanno potuto stabilire se anche per il primo nato vi fu l'omicidio premeditato. Per questo hanno archiviato il fatto, ma per il secondo tutto era regolare, ed ora dovrà scontare il carcere. Mentre invece ruba ad un supermercato a Medesano, un 31enne è stato denunciato dai carabinieri, incastrato come sempre dal video sorveglianza appunto del supermercato. Ed ancora per Salso Maggiore, una bella notizia tra le tante brutte, Salso Maggiore diventa Argentina. Infatti arrivano gli europei di tango. È una gran bella cosa. Per 5 giorni il Palazzo dei Congressi ospiterà i ballerini di tango più provetti al mondo. Questa è una bella iniziativa, si ritorna anche con qualche manifestazione che è più consona agli ANTA che agli enti. Comunque ognuno poi fa quello che vuole e quello che ritiene programmare. Oggi è San Virgilio, che sapete che era Virgilio, che ha accompagnato nella Divina Commedia il nostro Dante, ed è San Giovanni da Paola. I nati oggi, come sono queste persone? Sono solidamente spigliati, di forza e affidabili in famiglia e fra le amicizie. Sono persone molto coerenti, ma anche molto molto sensibili. I figli di queste persone hanno di solito la fortuna di vivere in un paradiso di sicurezza. Tuttavia sono genitori che permettono ai loro figli ogni sensibilità e ogni movimento. Spesso amano eccellenza nelle attività sportive, anche in età avanzata. Amano i massaggi, le saune, amano il piacere puramente fisico, amano perciò amano anche andare in bicicletta e non solo. Queste persone amano soprattutto il ricavo del denaro nelle loro attività e cercano sempre di far fruttare quel poco o tanto che hanno, giusto o costoso che sia. Devono però ritagliarsi un po' di tempo per i loro motivi di libertà. Sono poi attratti dalle sfide, ma se la vita è molto fatale e non facile per loro, non si oppongono e cercano di tirem in ans. Abbiamo invece i pregi dei nati oggi. È molto coraggioso e molto protettivo. I difetti: troppo fisico e molto molto fobico. Abbiamo il tempo per oggi, che è venerdì. Sarà tempo stabile, soleggiato, molto molto caldo. Anche oggi avremo un esempio di cos'è il soleone, avremo qualche annuvolamento in più nel pomeriggio, ma attenzione, solo in Appennino, zero termico a 4600 metri, con temperature minime più 22, massime più 37. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Lussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambanza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 cat ad il pan?
5: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornere delle parole è dato un po' tutto, e me metti in prescivita andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: Volare.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Montecanate.
4: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 26 giugno.
1: Oggi a Trento si ricorda San Virgilio, vescovo e martire, patrono di questa città.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Virgilio.
1: Il nome riproduce per via adotta il latino Virgilius, che ebbe grande fortuna in epoca cristiana, perché era un nome augurale connesso all'aggettivo vigil vigilis, cioè vigile, sveglio, intelligente.
0: In altre parole, si tratta anche qui di uno di quei nomi imposti ai fanciulli perché crescessero intelligenti e vivaci, svegli per l'appunto.
2: Alimon, meno 5, meno 5.

0: Negli anni del dopoguerra, dallo spirito di pace che animava i popoli, nacquero numerosi organismi per la collaborazione internazionale.
1: Il 26 giugno 1945 si formò la massima organizzazione internazionale che è l'ONU, ossia l'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla quale l'Italia venne ammessa il 14 dicembre 1955.
0: L'Assemblea delle Nazioni Unite ha sede a New York. I rappresentanti sono diplomatici di ogni stato del mondo e le delibere sono decise a maggioranza.
1: Vi è anche un Consiglio di sicurezza, composto da 11 membri, dei quali 6 sono eletti dall'Assemblea con scadenza biennale, 5 sono membri di diritto permanente.
0: Questi sono la Cina, la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Questi paesi possono dichiararsi contrari alle deliberazioni del Consiglio di sicurezza, nel quale è in vigore il criterio della decisione per unanimità.
1: L'ONU è un organismo aperto, perché altri stati vi possano essere ammessi. Occorre però che questi soddisfino alcuni requisiti: essere stati indipendenti e pacifici, osservare le clausole dello statuto ed essere disposti ad adempierli.
0: In varie circostanze la presenza dell'ONU si è rivelata decisiva per il mantenimento della pace, anche se non è sempre riuscita a rimuovere definitivamente le cause dei conflitti che periodicamente esplodono in varie parti del mondo.
1: Milano, 26 giugno 1974. Nel corso di una ispezione ad una cartiera presso Bergamo, i carabinieri scoprono che vari sacchi di corrispondenza sono stati venduti alla cartiera come carta da macero.
0: Dai sacchi escono raccomandate, libretti di pensione, baglia postali, corrispondenza varia. Provata la buona fede del titolare della cartiera, non rimane che constatare ancora una volta il disastroso disservizio delle poste italiane.
1: Parigi, 26 giugno 1978. Curioso attentato storico. Due bretoni affiliati al fronte della liberazione della Bretagna fanno saltare in aria l'ala napoleonica della Reggia di Versailles.
0: A parte i danni irrimediabili alle preziose opere d'arte custodite nel museo, la Francia si chiede il senso di un attentato politico a Napoleone Bonaparte, morto alcuni anni fa e nemmeno in patria.
1: Attualmente, nelle gare a quiz televisive o nei concorsi privati, solitamente il montepremi non supera i 50 milioni.
0: Caso a parte, con tanto di patente federativa, è quello indotto dalla Unicorn Press Inch, che per una gara enciclopedica ha stanziato la bellezza di ben 307.500 dollari, più di 300 milioni di lire. L'ha vinta il professor Idol di Chicago, 54 anni.
1: Ed anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani 27 giugno per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

tutti, buongiorno, buongiorno, buon appetito, tanti auguroni di buon compleanno a Roberto Boerio. Ciao Roby, buon compleanno, voglio essere il primo insieme alla Donatella a farti gli auguroni. Auguri Roberto Boerio, un saluto a tutti voi, un grazie per l'inter... Anna, hai dato grande smalto, smalto vuol dire grande, come posso dirlo, tanto bellezza al gioco del rumore che questa mattina in due mi hanno chiesto di Vittorio, ma si può sapere cos'è quel rumore? No, logicamente non si può sapere, perché dovrebbe, a parte il fatto che qui l'Anna bravissima è bravissima nella ricerca, perché io mi ricordo quando Anna ha telefonato anche ad Alberto di Monaco per chiederle notizie, insomma lei si interessa, se voi pensate, mai visto e conosciuto l'amico Giorgio Pesci, mai visto, conosciuto, però vie traverse è riuscita ad avere il nome dei Ghitturi. Brava Anna, brava, io lodo l'ingegno. Io li lodo, ripeto, io sono di quelli che nelle battaglie, se combattiamo su due fronti, però ammiro l'onestà, il coraggio, l'ha fatto Grant con il generale Kettler quando ci fu la guerra di indipendenza americana, che vinse l'America del Nord su quella del Sud. Ricordo, l'America del Sud era per lo schiavismo, insomma è un po' come la destra radicale di adesso, tutta repressione e tutte imposizioni, poi ognuno la pensa come vuole, però ripeto, il famoso generale Grant non ha voluto lasciare

Edile, dove è venuto il primo grande centro edile a Salso, dove vendevano tutto il materiale edile per costruire le case. Salso è nato lì, si può dire la vecchia, vecchia Salso, è nata lì. Adesso, il centro edile di Salso è enorme, è un piccolo paese. Parola di Vittorio, e mando un saluto a Diego, Cattani, che è il proprietario. Abbiamo per Fidenza fino al 1950 via Micheli, era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. Quali sono questi due modi? Abbiamo il disco quiz, che dispero che qualcuno indovini. Qui avete visto, Anna, purché, anche se è dinamicissima, bravissima, molto acuta nell'attenzione, però non riesce a trovare la via giusta, il passepartout giusto per dirmi il titolo di questa canzone. Poi abbiamo il rumore, eccolo qua, il famoso rumore che vado, eccolo, a sentire. Anna, senti che non è te non ce l'hai la macchina, ma neanche la bicicletta, Anna, perché il freno a mano non fa questo rumore. Il freno a mano delle auto, il mio è silenziosissimo, e non sento quando tiro il freno a mano. Capirai se fa questo rumore. Peggio ancora la freccia. Io, se uno davanti a me mi mettesse fuori la freccia, l'indicatore di direzione che mi fa questo rumore, dico: ma qualcuno che mi ha sparato dal finestrino, è vero? Senti, qualcuno che mi spara o no? Dai, voi pensatela come volete, intanto i premi sono qui, poi vedo già le spie, magari tutte e due. Ci sarà la Norma, ci sarà l'Anna, li sentiamo molto molto volentieri ed andiamo a completare l'almanacco di oggi.

Eccolo qui il telefono che già suona. Suona senz'altro, è il rumore stasera. È che la Sissi, destino di una imperatrice. Oggi è San Giovanni da Paola, martire. Non conosco i festeggiati di oggi, i compleanni di oggi, se non quello di Roberto Boerio di Ivrea. Abbiamo chi nasce oggi, sarà persona molto, molto concreta, sensibile, sarà un punto di riferimento sia per i familiari sia per gli amici. Frase del giorno: il segreto del successo della vita è fare delle vocazioni il tuo

divertimento Mark Twain. Ed abbiamo il sole che è sorto alle 5:35, tramonterà alle 21:15, luna crescente si leva alle 18:39, cala alle 2:33. Proverbio del giorno: se mi mettessi a fabbricare cappelli, nascerebbero tutti senza la testa. Allora è un proverbio umbro. Ed abbiamo invece la curiosità del giorno: sono tante sfighe che se mettessero una fabbrica di capei in assen tutti senza testa, diciamo noi in Emilia e Romagna. Oggi vacca cane, altra giornata mondiale del cane, del cane in ufficio. Allora, giornata mondiale del cane in ufficio, il take tour dog, mamma mia, per l'italiano capisce anche a me, sono tanto ignorante, però è più ignorante che per l'inglese in Italia. Elvis Presley, 1977, si esibisse al Masters Court di Arena ad Indianapolis ed è l'ultimo concerto della sua carriera e della sua vita. 1900, grande Elvis Presley, grande, grande mito, grande.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7. 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Ricordate sempre che Radio Monte Canate è tutta un'altra musica. Ricordatelo sempre. E ricordate sempre che abbiamo dei cucciolotti, da adottare. Continuo ad insistere per Agata, che è la terza di una sorella, le altre due già adottate, grazie ad Empa Adozioni Parma, 347 0361 628. Chi vuole adottare Agata, chi vuole adottare due gattini di 2 anni e mezzo che cercano casa, ricordiamolo, controlli pre e post adozione, sono sani, belli, vispi, veramente meravigliosi. 3 29 71 15 598. Ed abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento il 28 giugno. Per informazioni 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus Piante e Fiori. Calicanthus Piante, Fiori, composizioni. Calicanthus per un buon caffè. Calicanthus per farvi installare la app canatina. Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicanthus, insomma, Calicanthus. Qual è il problema, il pensiero del giorno? L'uomo intelligente risolve i problemi, l'uomo saggio li evita, l'uomo stupido li crea. Ci sarà un modo al mondo, se il mondo è pieno di problemi, un motivo ci sarà. È pieno di imbecilli, logicamente, diciamolo francamente, ci sarà un motivo, perché il mondo è pieno di imbecilli, creano problemi, li creano su misura. Ed andiamo, come sarà il nostro, la nostra politica, spazio corale Mattarella contro le droghe, giovani sono un patrimonio del paese, però la droga è invadente ormai presso i giovani, lo sappiamo, poi ne parleremo. Italia e Francia sono cruciali per l'Europa, e lo pensiamo, bilaterale ad Antibes con Mosca, lui alleanza tra noi anche sul nucleare, ce l'auguriamo, perché la Francia è molto, molto più avanti dell'Italia. Abbiamo Roma all'asta la chitarra di Battisti, Dalla, Maradona, manoscritti, magliette, poi il mozzarella DOP sulle rive dell'Hudson, fast food a New York, se ne fregano di quello che dice Trump, proprio se ne fregano altamente, fanno bene. Abbiamo strage di Viareggio, Moretti si è consegnato dopo la conferma della condanna a 5 anni, scoppiò e causò 32 morti, 113 feriti, caldo torrido, apice domenica e lunedì. Non vi consiglio di fare nulla. Un'auto si ribalta con tre giovanissimi, tutti da soli fuori strada, lungo la statale 89, poi ne parleremo, tre morti, altri morti, un ubriacone investe due persone, poi scappa, è stato preso, denunciato per lesioni gravissime e omesso soccorso. Mi auguro anche qualche bastonatina gli sia data, me lo auguro con tutto il cuore. Domani domenica ci sarà il gioco o la va o la spacca, perciò sarà sole, estremamente caldo, con zero termico a 4700 metri, temperature minime più 24, le massime più 39, 20 deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Matti Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito data l'ora e naturalmente un buon forno.
1: Notizie flash. Notizie flash.
0: Abbiamo il primo brano di oggi, che è per Roberto Boerio di Ivrea, che oggi compie i suoi primi 50. Allora, i suoi primi 53 anni. Roby, auguri da Donatella e da parte mia, e dalla nostra meravigliosa Lola. La Lola, Lola, Lola, cosa fa? Allora, ti dedichiamo le mutandine ricamate per Roberto Boerio.

Roberto Boerio, poi abbiamo l'amico, intanto vale un punto, chi cantava questa canzone dedicata al Robertone che oggi compie i suoi primi 53 anni? Chicco De Matteo, era Chicco De Matteo. Poi abbiamo altra dedica per Roberto Boerio di Ivrea, per Robertone che oggi compie gli annoni. Ciao Vittorio, buon venerdì a te e a tutto lo staff di Radio Montecanate, un saluto veramente carissimo e tanti auguri di buon compleanno a Roberto Boerio, un abbraccio alla mia cucciolotta, grazie per la tua amicizia, grazie alla tua radio che mi fa passare momenti bellissimi con Roberto, ti dedica la Pursea, la Porcellona. Il nostro Pietro, vai con la porcellana.

0: La Porsea. Allora, guardiamo Anna. Stella, ascolta. Mi sai dire, guardiamo se ti disbrighi in questa domanda che è facilissima. Sai dirmi cosa sono i droni? Io non so cosa sono i droni. Chi è che mi sa dire cosa sono i droni? Grazie a te Pietro, sei sempre carino, gentilissimo. Roberto è sempre commosso quando ti sente. Grazie Pietro. Cosa sono i droni? Cosa sono i droni? I droni cosa sono? Ai ai ai. Vedete, anche in parole semplici, Anna, speravo in te. Vai, prendiamo un punto, un punto. Dimmi. Sono due. Vabbè, dimmi. Scusa, Anna, scusami, cosa sono? Anna, scusami, cosa sono i droni?
1: Sono delle difese.
0: Sì.
1: Agli altri.
0: Grazie, Anna, grazie. Allora, te lo dico io. Allora, sono delle difese. Mamma mia. I droni non sono altri, Anna, che in aeronautica, logicamente, sono aerei mobili che hanno il grande vantaggio, pilotati intanto a remote, da lontano, senza il pilota. Non costano nulla, ecco perché ne sganciano pieni di esplosivo a migliaia. Specializzati nei droni sono gli ucraini, che stanno vincendo la guerra contro l'aggressione della Russia con i droni. Sono aerei pilotati da lontano, perciò nessun rischio di vite umane per chi li lancia, e senza il pilota. Senza difesa, non difesa. Poi dopo uno il drone lo può usare anche per portare le caramelle pilotato, se voi vedete fare delle foto. Anna, fare delle foto. Anna Stella, pensavo in te. Niente, questi sono i droni. Poi abbiamo il nostro meraviglioso, stupendo, Valerio Barozzi, che anche lui insieme a tutto il Villino Catene vuole ricordare Roberto Boerio e fargli i migliori auguri di buon compleanno con il gruppo del Naviglio Grande.

0: Allora, poi c'è caldo, adesso vado con 30 punti e tra premi per voi del sabato, 5 punti per voi non del sabato, faccio senza sforzarvi troppo un numero a mente, a memoria, mi dite per cortesia un numero che va dal 1 compreso al 15 compreso. Dall'1 al 15. Magari in sottofondo si sente la biga. Eccola qua la biga, pronto?
1: Nove,
0: bravo Anna, ha parlato, 9 Anna, grazie Anna, andiamo, 5, 4, eccolo qua,
1: 5
0: per Silvana, 5, 9, 5, cosa c'è? Di numero dall'1 al 15, tre premi, 30 punti, no, questa è caduta, e 5 punti per voi non del sabato, 5, 4, 3, 2, 1, allora tiro su qui, qui è già tirato su da stamattina, sentite qual è il numero battezzato?
2: È il 10.
0: 10.
2: Il numero battezzato è il 10.
0: 10. Il numero battezzato è il 10. Poi abbiamo. No, faccio troppo tardi. Però ascoltiamoci prima le. La registrazione.
3: No, message. All message. Playback. Oh. Vai.
0: Ciao Roby.
3: Vai così.
0: Bravo Roby, grazie.
4: Ciao Vittorio.
0: Ciao Anna.
4: Oggi non sbaglio.
0: No.
4: Per un rumore ti dico che il bastone di Zia Teresa che cade dal sedile posteriore. Va bene. E se poi mi fai piccola Maria della nuova Romagna Paul, che ce l'hai nel computer?
0: Ce l'ho, sì, ce l'ho. Cos'è il bastone che cade? Ma sì, Anna, è si complica da botta, ma stella. Cos'è il bastone?
3: New message, all message, playback.
4: Ciao Vittorio, oggi non sbaglio, il rumore ti dico che il bastone di Zia Teresa che cade dal sedile posteriore.
0: Ah, guarda, ho capito adesso. Non metterci in mezzo la Maria Teresa che non sa neanche cos'è il rumore e il bastone non lo porta. Ha 93, quasi 94 anni, ma l'aveva sentito Roberto. Non porta il bastone nel mo, poi vabbè, è inutile, no, Anna sei completamente fuori strada, zia Maria Teresa il bastone non ce l'ha, non cade nel sedile dietro e quant'altro, per farebbe anche paura, sembra uno scoppio più che un bastone. Vado con la pubblicità.
5: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Non

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
9: Ma no, ma de 5 è da quel pan?
10: Ma no, de 5 è che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
9: Ho bella capito, del fornere delle parole è dato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
8: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
11: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Mi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Allora, Anna, capiscimi bene, vedo che per il rumore proprio non hai capito nessuno aiuto. Proprio, ho visto e confermo, per il rumore non ci siamo capiti nel modo più assoluto. Guardiamo se capisci per il dialetto. Come diciamo in dialetto? Sì, è per due versioni che lo diamo, perciò vi do due punti. Silvana, anche tu rifletti, rifletti, mi raccomando. Come diciamo in vernacolo? Quando in un luogo si riuniscono tanti stupidi, veramente di, diciamo, è una piccola frase dialettale. Quando si riuniscono nello stesso luogo tanti stupidi, mentre invece si può usare anche, noi nelle osterie anche la usavamo per dire di attenzione che qui non è la riunione per gli stupidi, nel modo più assoluto. Spiegato molto bene, chi vuol capire chi sa sa e vince due punti. Guardiamo se c'è una telefonata che mi fa presumere di aver capito quello che ho chiesto. È il dialetto da osteria, quello più tenace, veritiero, quello più parlato, ecco, nel gergo popolare.
14: la barca di cui
13: esatto, custa che le mie la Silvana, complimenti. Si dice nel primo, quando si riuniscono tutti i coglioni, no? Di la sarà mia la berca di cui ho un custo che tutti arriva anche. Oppure quando, ripeto, nella seconda versione si dice è le mie. Questa qui si cerca di tenerli lontani i coglioni, custa che le mie la berca di cui ho. 30 punti per Silvana, complimenti. Complimenti a Ferrato, l'unica telefonata che ha capito. Ed andiamo ancora con la piccola Maria, però sentiamo la telefonata.
15: New message. All message. Play back.
16: Ciao Vittorio, oggi non sbaglio, per il rumore ti dico che il bastone di zia Teresa che cade dal sedile posteriore. Va bene? E se poi mi fa piccola Maria della nuova romanza.
13: No, adesso la fantasia. Perché se zia Maria Teresa viene davanti col bastone, che non ce l'ha mai visto noi a Salso, zia, anzi a Pimpante, salta come una cavallina storna, ma non capisco perché di dietro deve essere il bastone, no? E non davanti dove c'è il bastone. Niente, poco male, Anna, non approfondiamo, però continui a non... hai seguito uno dei miei consigli, non l'hai seguito, però non lo approfondiamo. Piccola Maria, vai per Anna.

0: Allora, nome del grande nome anagrafico del grande astronomo Keplero. Nome anagrafico del grande astronomo Keplero. Eccolo qua, un punto. Sì?
1: Giovanni.
0: Giovanni Keplero. Bravissima Silvana. Giovanni, ecco, sentiamo anche questo.
1: Era Giovanni.
0: Giovanni, prendiamo anche l'Anna. Bravissima Anna. Giovanni Keplero. Perciò Silvana che va a 50 e l'Anna che va a 22. Giovanni Keplero. Abbiamo un'altra canzone, eccola qua, sentiamola.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Ciao Vittorio, sono Norma.
0: Ciao Norma.
3: Ti faccio una dedica ad Anello, da Graziella, da Divette, tutti gli ascoltatori e tutti questi qua della pensione di San Francesco. L'una sincera di Federica Corpo. Ti ringrazio, ti saluto, ciao ciao.
0: Ciao.
4: Ciao Vittorio, per cortesia dedichi una delle sue canzoni.
0: Sì, lo facciamo dopo. A Roberto Boeri lo facciamo.

0: Abbiamo un punto. Quanti anni compie oggi Roberto Boerio? Guardiamo chi è stato attento al programma, l'ho detto. Quanti anni compie Roberto Boerio? Poi ci sarà la domanda, eccolo qui, Silvana, attentissima.
1: 53.
0: Brava Silvana, 53 anni ed abbiamo 51 anni per Silvana ed

0: Per Silvana intanto sentiamo le telefonate.
1: Ciao Vittorio, per cortesia dedichi una delle sue canzoni a Robin. Vittorio, ho detto il bastone, perché io ho 30 anni di meno, però il bastone ce l'ho giusto. E stato davanti mi dà fastidio, e ogni volta che cade mi fa prendere un colpo. Ciao!
0: Madonna, è un bastone, io non ho mai sentito in macchina, non ho mai avuto bisogno, ma batte così forte, ma sarà perché la mia macchina è tutta felpeda, non lo so, ma fa questo adesso, sinceramente, cade un bastone in macchina, adesso diciamolo, fa quel rumore lì, Anna, poi un'altra cosa, ma non devi offenderti, degli aiuti che vi ho dato, dimmene uno. Lo chiedo a te adesso, non lo chiedo agli altri, non gli do i punti. Dimmi almeno uno di qua, perché poteva essere il bastone che cade nel sedile di dietro di un'auto. Dimmi degli aiuti che vuoi dare. Silvana, tu che sei anche tu una giornalista, perciò sei, ripeto, una imparziale come dovremmo essere tutti i giornalisti, correggimi se sbaglio, dov'è il nesso di tutti gli aiuti che ho dato, il bastone, che sia dalla Maria Teresa o dalla Maria Pia, come nel modo più assoluto non vedo quale aiuto è quello del bastone. Niente, l'Anna si vede che è un attimo in riposo, ma mi dica il da di se quando casca mi spera a dormire son che gal bastone, perché se mi fa quel rumore che mi c'ha paura, eh? Quando è qui sente che roba. Avete mai sentito un bastone cadere in macchina e fare questo? Adesso diciamolo, Anna, ti chiamavo per a tua difesa, niente, come non detto, Roby, Silvana ti dedica un brano molto bello, quello del nostro parcheggio, vai più giù, vai più giù, vai più giù, più giù.

0: Bravo Roby! Bravo Roby! No, un attimo! Non l'ho... Allora, chiedo scusa... Posso cagnare anch'io, non avevo infilzato il buco giusto. Sentiamo, sì? Pronto? Pronto? Roby? Roby? Poggiamo la linea, non ne ho voglia di parlare. Allora, attenzione, guardo perché guardo l'SMS che ogni tanto lo trascuro alla fine, vedo che le spie non mi lampeggiano. Anna, hai capito tutto? Penso di sì. Poi c'è un'ultima risposta. Adesso però, prima della pubblicità, poi l'ultimo brano in programma, non richiedete più brani, non li sentirete più. Stavolta ancora tre premi, tre premi, 30 punti, 30 vuol dire vincere la puntata di giugno del Culturale. Per 5 punti per coloro che non hanno giocato il sabato, i numeri vanno dal 50 al 65. 50, 60, 60, sì, summa mobot kunter fino a 15. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, più giù più devi andare, tu giù più devi andare, Roby! Lo so che sei furbo, hai capito che bisogna andare più giù, più giù. Pronto lo, eccolo qua. 66? Silvana, scusa, 60? 66?
1: No, 63.
0: Ah, 63. No, avete sentito anche voi che la telefonata arrivava male, purtroppo 63 per Silvana, sentiamo l'altro, pronto? Pronto? Sì? Pronto? Vabbè, c'è l'altra, pronto?
1: 55.
0: Forza ragazzi, che il buco è centrato, forza, 5, 4, 3, 2, 1, 0, sotto 0, ancora 0.
2: Battezzato il 64. Numero battezzato il 64. Numero battezzato il
0: 64. Ecco perché ho fatto scandire bene a Silvana per essere sicuro che non era 63 bensì il 64. Poi ci sarà un'altra risposta per il rumore, che è una risposta più mirata per gli aiuti che ho dato. Poi Anna, se sei volpina, come non ho dubbi, cerchi appigli, insomma, per indovinare non solo con le conoscenze, ma anche col tuo orecchio. Poi ascoltiamo dopo.
3: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
4: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Allora, l'ultimo brano, ho guardato per intanto, ho guardato anche un'altra spia che mi lampeggia, non so chi è, qui grazie Pietro, che mi scrive una cosa molto bella, bella la dedica spiritosa, la Porsea, dedicata a Roberto Boerio, lo merita perché è un ragazzo d'oro, veramente. Poi mi dice, qui a Torino mi sembra di essere quel santo che han fatto santo, che però prima l'han cotto sulla graticola. Veramente, sapete che Torino è fra le 18 città più calde d'Italia, bollino rosso, ma qui non è da meno, sarà rosa, se non è proprio rosso fuoco, rosso comunista, sarà rosa, ma è caldo, mamma mia che... Poi abbiamo Diletta che mi dice... ciao Vittorio, fai una dedica con una canzone che piace a Roberto Boerio, una bella... Allora a Roberto Boerio da Diletta gli dedichiamo la canzone dei Doppi Sensi, tanti auguri Roby. Poi sempre Diletta che, mamma mia, non posso... dice per il rumore... dico che è una fotocopiatrice, rumore, e Diletta è percuion, ma te si mia, eh? No, la percuion malle mia, beh? No, perché corrisponde tutto. Anna, senti la Diletta, fotocopiatrice, con gli aiuti che ho dato, Silvana, senti, perché poi si offende, l'Anna. Diciamo, insomma, c'è qualche sfumatura, abbiamo detto una certa categoria di persone, impiegati, ma anche se vogliamo gli impiegati usano tutti la fotocopiatrice, specialmente, ma è vero? Oh, primo, perciò Diletta è per cui una matassimia, brava. Poi dice lo fanno più volte al giorno. È vero? Quante, la fotocopiatrice non è solo una volta, casca. Poi sono alcune, un 10%, saranno un po' meno che fanno le fotocopie. Comunque è tutto. Brava Diletta. Andiamo su quella via che non ci riusciamo. Sentiamo l'Anna. L'Anna, eccola qua.
4: One new message.
5: Vittorio, voglio farti contento, ti dico per il rumore, sì, che stai chiudendo il baule della macchina. Ciao.
3: Ciao Anna, ciao Annetta. Allora, si chiude il baule della macchina. Il baule della macchina. Vai con i Doppi Sensi.

0: Grazie Roberto, ringrazia tutti voi ed è commosso veramente. Chi sa dirmi dove si trova il grande e moderno condominio dedicato a Gioacchino Varani, noto personaggio fidentino? Dove si trova il condominio dedicato a Gioacchino Varani? Per Salso Maggiore, ieri l'Enrica ha scoperto quali sono i 5-6 castelli nel perimetro urbano di Salso. Chi mi sa dire di Salsesi? La famiglia, quale famosissima famiglia li ha fatti costruire. Tutti i nostri castelli, i 5 castelli, 6 con la Gallinella, sono stati fatti costruire dai chi? Eccolo, eppure qualcosa si muove.
1: Zona Coop.
0: Non ho capito, scusa, Diletta.
1: Zona Coop.
0: Zona di fianco Coop, via Fratelli Caironi. Come qua. Pronto?
1: Pronto, dai Pallavicino.
0: Non sono i Pallantino, i Pallavicino mi va bene, ma ti do lo stesso. Anna, ti do lo stesso, non il Pallantino, c'entra niente il Palladium, ma i Pallavicino. Tutti i castelli di Salso sono i Pallavicino. Domanda storica, brava Anna. Eccolo qui, diamo un punto alla Diletta, bravissima. Allora, il palazzo dedicato a Gioacchino Varani, noto personaggio fidentino, vicino al centro commerciale Coop, via Fratelli Cairoli. Devo vederlo, ci passo di lì ogni spazio. La via Cairoli è quella, per intenderci, dalla via Via Emilia, chiamiamola così, che sbocca lì in via Martire della Libertà, dove c'è la Fidenza Vetraria, o sbaglio. Non so qual è quel palazzo lì, comunque ci guarderò perché mi interessa tutto. Vedere e scoprire. Allora, Diletta bravissima, 15. Diletta, che ne ha 7. E 15 anche Salso, con Anna che ne ha solo uno. Signori, ci sentiamo dopo per il notiziario.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Ricordate sempre che Radio Monte Canate è tutta un'altra musica, ricordatelo sempre, e ricordate sempre che abbiamo dei cucciolotti, da adottare. Continuo ad insistere per Agata, Agata che è la terza di una sorella, le altre due già adottate, grazie ad Empa Adozioni Parma 347 0361 628. Chi vuole adottare Agata, chi vuole adottare due gattini di 2 anni e mezzo che cercano casa, ricordiamolo, controlli pre e post adozione, sono sani, belli, vispi, veramente meravigliosi. 3 29 71 15 598. Ed abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento il 28 giugno. Per informazioni 339 2003 835. Ed abbiamo Calicanthus Piante e Fiori, Calicanthus Piante, Fiori, Composizioni, Calicanthus per un buon caffè, Calicanthus per farvi installare la app canatina, Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicanthus, insomma, Calicanthus. Qual è il problema, il pensiero del giorno? L'uomo intelligente risolve i problemi, l'uomo saggio li evita, l'uomo stupido li crea. Ci sarà un modo al mondo, se il mondo è pieno di problemi, un motivo ci sarà. E se il mondo è pieno di semi, motivo ci sarà. Allora, Farnesina, cerchiamo italiani dispersi. Sono tante le chiamate che arrivano dopo la conferma del decesso di un italo-venezuelano residente nell'area di Vergas La Guaira, in festa di accertamento, possibile coinvolgimento di altri cittadini. Logicamente le autorità sono in contatto diretto con il Venezuela. Insomma, un qualcosa mai successo, un qualcosa che, come ben sapete, da decenni,
decenni il terremoto più devastante, un 7.2-7.3 è devastante. Intanto Mattarella, sforzo corale contro le droghe, perciò i giovani sono un patrimonio, se non si drogano, se no diventano un problema, ma un grosso problema, enorme, perciò teniamoli lontani dalla droga, facciamogli capire che la nostra droga ai nostri tempi era una bella fetta di gongorzola. Era una droga meravigliosa. Istat, PIL, lavoro cresce più al sud che al nord, crescita in volume più 0,5, nord-ovest più 0,6 nel mezzogiorno. Come vedete, si può dire la prima volta che si va in controtendenza per il lavoro, anche se l'aumento è minimo. Antitrust italiano apre un'istruttoria verso due società, Microsoft per pratica commerciale scorretta, ma diciamolo, voi tante, non tutte certo, ma tante pratiche scorrette, quelle di intrufolarsi nelle nostre case, continuare a chiedere, cercando di truffare, insomma, contro Microsoft è stato un sistema di intelligenza artificiale, un nuovo piano sarebbe introdotto a prezzo maggiore senza sufficiente informazione. Consumatori, sostiene l'autorità, non ha avuto strumenti per valutare le modifiche informate e consapevoli da Microsoft, una pratica aggressiva che ha compresso l'autonomia negoziale dei consumatori. Insomma, i potenti hanno sempre ragione. Crollo delle borse in Asia, Tokyo, Tokyo perde il 4,15, indice 225 titoli guida, perciò in avvio seduta negativa anche Piazza Affari che perde lo 0,52, 51,516 punti, principali borse aprono tutte negative, perde 0,29 Francoforte, 0,59 Parigi, diciamo lo 0,28 altre fonti di diciamo di commercio, che è quello negativo attualmente per gli investimenti borsistici. Ed abbiamo invece altri fatti che non consolano. Strage di Viareggio, Moretti si è costituito, l'ex AD di Ferrovie dello Stato, Moretti, dopo che la Cassazione ha confermato la condanna per 5 anni per strage, sono pronto senza accampare accuse di salute, perché ho la schiena dritta e la testa alta, così vado e spero non sia per troppo tempo, ha detto Moretti alla Corsera. Morirono 32 persone, 109 furono ferite per il deragliamento, l'esplosione di un carro cisterna che portava GPL, respinti i ricorsi. La Cassazione ha confermato, come ben sapete, ben 10 condanne. Come vedete, insomma, il tutto secondo previsioni. L'ondata di caldo in Europa occidentale, Francia, Spagna, è in linea emergenza, pronti soccorsi, sono tutti in tilt. L'aumento degli accessi

situazione che non è molto normale. Oggi il rosso in 18 città. Ricordiamo Ancona la più calda, seguita da Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e poi tutte le altre città, logicamente che si uniscono. Domani saranno due in più. L'attacco massimo è atteso fra domenica e lunedì. Ricordiamo numero per utilità. È il 1500, perciò il numero da fare per questi casi è 1500, che tutti dovreste ricordare molto bene. Ed abbiamo un numero facile da ricordare: tre morti in Puglia, incidente stradale. 89 statale Manfredonia Foggia, auto è uscita di strada tutto da sola, identificato il ragazzo al volante, 26enne, sui 30 anni, altre due vittime, un uomo e una donna, non risultano altre auto coinvolte, la macchina avrebbe sbandato finendo contro un costone laterale, forse un colpo di sonno. Dinamica simile a Borgo Ricco, Padova, dove è morto un 32enne, ribaltato da solo, è volato in un fosso. Come vedete, la strage dei giovani in auto. In auto. Ecco perché le assicurazioni ai giovani costano sempre di più. Diciamo con franchezza, ci mancava anche l'ubriacone, ha travolto un automobilista riducendolo in fin di vita e una donna a piedi, anche lei in gravissime condizioni, è accaduto a Milano, automobilista che non ha rispettato la precedenza all'incrocio e ha travolto la moto mentre fuggiva, poi investito la donna attraverso la strada, quest'uomo va incarcerato a doppio mandato, pane ed acqua finché che il buon Dio se lo prende. Quando lo hanno rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso positivo all'alcol, cittadino ucraino, 37enne, motociclista, un marocchino 28enne, la donna una filippina. Ormai in Italia di italiani, diciamolo, mi scappa da ridere, non ce ne sono più. Purtroppo è la triste realtà. Ed abbiamo invece sisma in Venezuela, morti accertati fino a questo momento sono 589, sono 50.000 i dispersi, perciò molti purtroppo di questi 50.000 non saranno più in vita. Ricordiamo un morto cittadino italo-venezuelano cui la Farnesina si sta interessando in tutti i modi. Ed abbiamo Trump, Stretto di Hormuz resta aperto. Malgrado tutto, ce lo auguriamo e ci auguriamo che tutto diventi più palpabile. Cerchiamo di fare del nostro meglio, dicono dall'altra parte del continente. Intanto in Iran gridano, gridano, Israele si avvicina, noi risponderemo. Perciò l'Iran non è l'Ucraina, lì rispondono pestando, perciò eventuali voli militari israeliani verso l'Iran saranno sullo spazio aereo abbattuti. Sarebbe un passo molto pericoloso. È quanto avverte il quartier generale iraniano. È meglio essere avvertiti che abbattuti. Non tollererà traffico di velivoli israeliani verso i propri territori e fanno bene. Gli USA non impediranno a Israele di

compiere tali azioni. Perciò è avvertito anche Trump che il suo alleato Netanyahu la smetta di macellare in continuazione donne, bambini e quant'altro gli capiti a tiro. Netanyahu ormai è diventato il boia della zona ed è un criminale di guerra nella lista nera dei criminali di guerra insieme del resto a Putin. Una verifica molto rigorosa sarà necessaria in Iran per finalizzare la guerra finita fra USA e Israele contro l'Iran, lo ha detto il direttore AIEA Grossi. Obiettivo l'accordo per chiudere il conflitto definitivamente. Ci auguriamo, il governo ha detto chiaramente, ha intenzione di collaborare. Da luglio Teheran ha fermato ogni cooperazione con l'AIEA. A giugno, ispettori alla centrale di Bushehr, non ci saranno ispezioni ai siti bombardati di Teheran, perciò tutto ancora in bilico anche in questo caso la pace. Ed abbiamo domani sabato, avremo tempo soleggiato con estremo caldo, caldo nauseante, zero termico a 4.700 metri, temperature minime più 24, massime più 39, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radio.com. Montecanate.it, grazie a Franco Alussi, Taudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare.
1: Notizie flash. Flash.
0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Spazzolando qua e là, hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
3: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
2: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
4: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
5: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
5: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: Volare.
5: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento, da baroni ceramiche, anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

c'è una ragazza di 20 anni che vive qua. Con lei dormo la notte, divido la notte, una notte forse lei mi sposerà.

là in mezzo al mare, dove tra la ragazza e la miniera apparentemente non c'è confine.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore in via Parma 50 zona Campore a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo lì
1: trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Carlos DJ, Radio Monte Canate, appuntamento latino.
6: Come sempre un fortissimo ben ritrovati Carlos DJ, Radio Monte Canate dal digitale terrestre. Anche quest'oggi siamo pronti, operativi per proporvi i grandi successi della musica latina e cominciamo subito in bachata.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS. O 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 61 83.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Ti vuole bene.
9: Señoras y señores, para ustedes Carlos DJ.
10: Dopo la pubblicità, ancora in diretta, sempre per proporvi questi bellissimi brani di musica latina che ci stanno facendo veramente tanto sognare e ballare da tantissimi anni, e noi continuiamo ancora andando a rispolverare un successo fantastico.

Termina qui il nostro appuntamento latino del venerdì. Vi ricordo che venerdì prossimo saremo ancora qua puntuali presenti, quindi vi aspettiamo numerosissimi.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
5: Unieuro, batte forte, sempre.
6: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Volare
4: da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: L'impresa edile ed il Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Non è solo musica, è un'emozione blu.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
2: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 26 giugno.
1: Oggi a Trento si ricorda San Virgilio, vescovo e martire, patrono di questa città.
0: Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Virgilio.
1: Il nome riproduce per via adotta il latino Virgilius, che ebbe grande fortuna in epoca cristiana, perché era un nome augurale connesso all'aggettivo vigil vigilis, cioè vigile, sveglio, intelligente.
0: In altre parole, si tratta anche qui di uno di quei nomi imposti ai fanciulli perché crescessero intelligenti e vivaci, svegli per l'appunto.
2: Alimon, meno 5, 50, così.

0: Negli anni del dopoguerra, dallo spirito di pace che animava i popoli, nacquero numerosi organismi per la collaborazione internazionale.
1: Il 26 giugno 1945 si formò la massima organizzazione internazionale che è l'ONU, ossia l'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla quale l'Italia venne ammessa il 14 dicembre 1955.
0: L'Assemblea delle Nazioni Unite ha sede a New York. I rappresentanti sono diplomatici di ogni stato del mondo e le delibere sono decise a maggioranza.
1: Vi è anche un Consiglio di sicurezza, composto da 11 membri, dei quali 6 sono eletti dall'Assemblea con scadenza biennale, 5 sono membri di diritto permanente.
0: Questi sono la Cina, la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. Questi paesi possono dichiararsi contrari alle deliberazioni del Consiglio di sicurezza, nel quale è in vigore il criterio della decisione per unanimità.
1: L'ONU è un organismo aperto, perché altri stati vi possano essere ammessi. Occorre però che questi soddisfino alcuni requisiti: essere stati indipendenti e pacifici, osservare le clausole dello statuto ed essere disposti ad adempierli.
0: In varie circostanze la presenza dell'ONU si è rivelata decisiva per il mantenimento della pace, anche se non è sempre riuscita a rimuovere definitivamente le cause dei conflitti che periodicamente esplodono in varie parti del mondo.
1: Milano, 26 giugno 1974. Nel corso di una ispezione ad una cartiera presso Bergamo, i carabinieri scoprono che vari sacchi di corrispondenza sono stati venduti alla cartiera come carta da macero.
0: Dai sacchi escono raccomandate, libretti di pensione, vaglia postali, corrispondenza varia. Provata la buona fede del titolare della cartiera, non rimane che constatare ancora una volta il disastroso disservizio delle poste italiane.
1: Parigi, 26 giugno 1978. Curioso attentato storico. Due bretoni affiliati al fronte della liberazione della Bretagna fanno saltare in aria l'ala napoleonica della Reggia di Versailles.
0: A parte i danni irrimediabili alle preziose opere d'arte custodite nel museo, la Francia si chiede il senso di un attentato politico a Napoleone Bonaparte, morto alcuni anni fa e nemmeno in patria.
1: Attualmente, nelle gare a quiz televisive o nei concorsi privati, solitamente il montepremi non supera i 50 milioni.
0: Caso a parte, con tanto di patente federativa, è quello indotto dalla Unicorn Press Inc., che per una gara enciclopedica ha stanziato la bellezza di ben 307.500 dollari, più di 300 milioni di lire. L'ha vinta il professor Idol di Chicago, 54 anni.
1: Ed anche per oggi abbiamo concluso. Appuntamento a domani 27 giugno per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Notizie flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Lenia, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Ricordate sempre che Radio Monte Canate è tutta un'altra musica. Ricordatelo sempre, e ricordate sempre che abbiamo dei cucciolotti, da adottare. Continuo ad insistere per Agata, che è la terza di una sorella, le altre due già adottate, grazie ad Empa Adozioni Parma 347 0361 628. Chi vuole adottare Agata, chi vuole adottare due gattini di 2 anni e mezzo che cercano casa, ricordiamolo, controlli pre e post adozione, sono sani, belli, vispi, veramente meravigliosi. 329 71 15 598. Ed abbiamo il comune di Borgo Valditaro, la provincia di Parma, che vi invitano al mercatino dell'antiquariato, modernariato, cose d'altri tempi, ogni quarta domenica dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre. Perciò il prossimo appuntamento il 28 giugno. Per informazioni 339 20 03 835. Ed abbiamo Calicanthus Piante e Fiori. Calicanthus Piante, Fiori, Composizioni. Calicanthus per un buon caffè. Calicanthus per farvi installare la app canatina. Calicanthus per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicanthus, insomma, Calicanthus. Qual è il problema, il pensiero del giorno? L'uomo intelligente risolve i problemi, l'uomo saggio li evita, l'uomo stupido li crea. Ci sarà un modo al mondo, se il mondo è pieno di problemi, un motivo ci sarà. Se il mondo è pieno di semi, il il motivo ci sarà. Allora, Farnesina, cerchiamo italiani dispersi. Sono tante, tante le chiamate che arrivano dopo la...

un qualcosa che, come ben sapete, da decenni, decenni il terremoto più devastante, un 7 e 2, 7 e 3, è devastante. Intanto Mattarella, sforzo corale contro le droghe. Perciò i giovani sono un patrimonio. Sono un patrimonio se non si drogano. Se no diventano un problema, ma un grosso problema, enorme, perciò teniamoli lontani dalla droga, facciamogli capire che la nostra droga ai nostri tempi era una bella fetta di gongorzola. Era una droga meravigliosa. Istat, PIL, lavoro cresce più al sud che al nord, crescita in volume più 0,5, nord-ovest più 0,6 nel mezzogiorno. Come vedete, si può dire la prima volta che si va in controtendenza per il lavoro, anche se l'aumento è minimo. Antitrust italiano apre un'istruttoria verso due società, Microsoft per pratica commerciale scorretta, ma diciamolo, voi tante, non tutte certo, ma tante pratiche scorrette, quelle di intrufolarsi nelle nostre case, continuare a chiedere, cercando di truffare, insomma, contro Microsoft è stato un sistema di intelligenza artificiale, il nuovo piano sarebbe introdotto a prezzo maggiore senza sufficiente informazione. Consumatori, sostiene l'autorità, non ha avuto strumenti per valutare le modifiche informate e consapevoli da Microsoft, una pratica aggressiva che ha compresso l'autonomia negoziale dei consumatori. Insomma, i potenti hanno sempre ragione. Crollo delle borse in Asia, Tokyo. Tokyo perde il 4,5 e 15, che pardon, indice 225 titoli guida. Perciò in avvio seduta negativa anche Piazza Affari, che perde lo 0,52, 51 e 516 punti. Principali borse aprono tutte negative. Perde 0,29 Francoforte, 0,59 Parigi, diciamo lo 0,28 altre fonti di diciamo di commercio, che è quello negativo attualmente per gli investimenti borsistici. Abbiamo invece altri fatti che non consolano. Strage di Viareggio, Moretti si è costituito l'ex AD di Ferrovie dello Stato. Moretti, dopo che la Cassazione ha confermato la condanna per 5 anni per strage, sono pronto senza accampare accuse di salute, perché ho la schiena dritta e la testa alta. Così vado e spero non sia per troppo tempo, ha detto Moretti alla Corsera. Morirono 32 persone, 109 furono ferite per il deragliamento, l'esplosione di un carro cisterna che portava GPL, respinti i ricorsi. La Cassazione ha confermato, come ben sapete, ben 10 condanne. Come vedete, insomma, il tutto
è secondo previsioni. L'ondata di caldo in Europa occidentale, Francia, Spagna,

in linea emergenza, pronti soccorsi sono tutti in tilt. L'aumento degli accessi è dal 10 al 15%. Pesare soprattutto fragilità, vediamo molti anziani, particolari chi vive con patologie croniche, una fascia di esperta, quella temperature salgono, si richiede aiuto a persone in difficoltà anche psichiatriche. All'ospedale pediatrico di Roma del Bambino Gesù arriva un bimbo su 4 per problemi legati al picco di caldo. Come ben vedete, insomma, abbiamo una situazione che non è molto normale. Oggi il rosso in 18 città. Ricordiamo Ancona la più calda, seguita da Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze e poi tutte le altre città logicamente che si uniscono. Domani saranno 2 in più, l'attacco massimo è atteso fra domenica e lunedì. Ricordiamo numero per utilità è il 1500, perciò il numero da fare per questi casi è 1500, che tutti dovreste ricordare molto bene. Ed abbiamo un numero facile da ricordare: 3 morti in Puglia, incidente stradale. 89 statale Manfredonia Foggia, auto è uscita di strada tutto da sola, identificato il ragazzo al volante 26enne sui 30 anni, altre 2 vittime, un uomo e una donna, non risultano altre auto coinvolte, la macchina avrebbe sbandato finendo contro un costone laterale, forse un colpo di sonno. Dinamica simile a Borgo Ricco, Padova, dove è morto un 32enne ribaltato da solo, è volato in un fosso. Come vedete, la strage dei giovani in auto. Ecco perché le assicurazioni ai giovani costano sempre di più. Diciamo con franchezza, ci mancava anche l'ubriacone, ha travolto un automobilista riducendolo in fin di vita, e una donna a piedi, anche lei in gravissime condizioni, accaduto a Milano, automobilista che non ha rispettato la precedenza all'incrocio e ha travolto la moto mentre fuggiva, poi investito la donna attraverso la strada. Quest'uomo va incarcerato, doppio mandato, pane ed acqua finché il buon Dio se lo prende. Quando lo hanno rintracciato è stato arrestato per omissione di soccorso, positivo all'alcol. Cittadino ucraino 37enne, motociclista un marocchino 28enne, la donna una filippina. Ormai in Italia di italiani, diciamolo, mi scappa da ridere, non ce ne sono più. Purtroppo è la triste realtà. Ed abbiamo invece sisma in Venezuela, morti accertati fino a questo momento sono 589, sono 50.000 i dispersi, perciò molti purtroppo di questi 50.000 non saranno più in vita. Ricordiamo un morto cittadino italo-venezuelano cui la Farnesina si sta interessando in tutti i modi. Ed abbiamo Trump, stretto di Hormuz resta aperto, malgrado tutto ce lo auguriamo e ci auguriamo che tutto diventi più palpabile. Cerchiamo di fare del nostro meglio, dicono dall'altra parte del continente. Intanto in Iran gridano Israele si avvicina, noi risponderemo.
Perciò l'Iran non è l'Ucraina, lì rispondono pestando, perciò eventuali voli militari israeliani verso l'Iran saranno sullo spazio aereo abbattuti. Sarebbe un passo molto pericoloso. È quanto avverte il quartier generale iraniano. È meglio essere avvertiti che abbattuti. Non tollererà traffico di velivoli israeliani verso i propri territori, e fanno bene. Gli USA non impediranno a Israele di compiere tali azioni, perciò è avvertito anche Trump che il suo alleato Netanyahu la smetta di macellare in continuazione donne, bambini e quant'altro gli capiti a tiro. Netanyahu ormai è diventato il boia della zona ed è un criminale di guerra nella lista nera dei criminali di guerra, insieme del resto a Putin. Una verifica molto rigorosa sarà necessaria in Iran per finalizzare la guerra finita fra USA e Israele contro l'Iran, lo ha detto il direttore AIEA Grossi. Obiettivo l'accordo per chiudere il conflitto definitivamente. Ci auguriamo, il governo ha detto chiaramente ha intenzione di collaborare. Da luglio Teheran ha fermato ogni cooperazione con la IEA. A giugno ispettori alla centrale di Bushehr, non ci saranno ispezioni ai siti bombardati di Teheran, perciò tutto ancora in bilico, anche in questo caso la pace. Ed abbiamo domani sabato avremo tempo soleggiato con estremo caldo, caldo nauseante, zero termico a 4700 metri, temperature minime più 24, massime più 39, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Taudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

quale passar di mano ed aspettare che la mia mente t'ho dipinto con i colori dell'istinto, ma come quella che non

0: Tante Canate
1: RMK
0: 103.1 in FM.
1: In FM
0: dal 1976 la storia della radio.
2: In console Roby Pezzani. This is the last
3: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
4: Stasera tutti alla Baita.
5: Oi, la, la, la, la.
4: No, non quella Baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
4: Sì, spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
4: No, non quella Baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

Graduatori Tmeni 30esima della settimana ad aprire Charlotte, bellissima lei, bellissimo pezzo, tiene botta la nostra Tmeni naturalmente, ancora presente Super Hits. E allora amici, 30esima della settimana, il nostro sponsor La Baita, aperto tutti i giorni tutto l'anno, chiuso solo il martedì, prenota, informati 0524 689226. Numero 29.

Fred De Palma insieme a Danita e De Mescala. Ma non ci fermiamo qua, c'è Harry Styles, my sweetest on the line. Che numero è? Ma dimmi il numero. 28.

American Girls, girls. Pezzettolo di Harry Styles, poi c'è Annalisa, eh sì, canzone estiva in discesa.

Lisa, per questo finish on amore numero 26, pezzettone che ci piace, tiene botta e non si posta, sposta di un millesimo. È Temple City con Southwell.

Rolling Stones, quelli di Colors, numero 24, tiene botta anche Samurai J, direi il vincitore effettivo ufficiale di Sanremo. Ossessione.

Bello Samurai J e poi Super Hits, tiene botta Alex Warren, uno dei migliori che da marzo tiene Hitmania, la numero 23.

0: Il nuovo singolo di Dito nella piaga, Business Man, Business, Business. Sono le nuove entrate della settimana Hitmania, edizione speciale del venerdì, perché io ieri non c'ero al presto ma c'ero al tardi. Se mi avete sentito, arrivai alle 23. Mamma mia. Karol G, numero 20, altro pezzettone insieme a Manu Chao.
1: Salita del vuelo con destino a la

Hello there, Break and the Way numero 18 è stabile, tiene botta, mamma mia.

E poi ci abbiamo Nemesi, anche lui è stabile alla numero 16, poi piccolo break a Canate Shopping, consigli per i vostri acquisti a seconda parte dalla 15 alla 1.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita!
5: This is a love song.
4: Pub Ristorante La Baita, sulla Provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita è anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
6: Special DJ Roberto Pezzani.

disco sound. Hitmania club dance. Club dance. Hitmania club dance. Club dance. Hitmania club dance. Club dance. Numero 15 della settimana, il nuovo singolo di Elisa, Amore è. Apre la seconda parte, quella zona calda della nostra Hitmania.

Reggae Bunny con la sua Summer Funk, poi c'è Tiziano Ferro, Perdono Marina, insieme a Lazza, versione remix.

Perdono. Samurai J. Flamenco Paranoia in salita numero 22 12 no 12, 12.

Era Lady Gaga insieme a Docci, Runaway, dalla 9 alla 10. Numero 9 invece abbiamo Bambole di Pezza, Mon Amour, Porno, dalla 10 alla 9.

Numero 5, Match Salmo e Colla Pesce, altro super hit su RMK. In salita dalla 6, Cat

0: Ed è un po' di tempo che non ho scampo.
1: Numero 3, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari con il loro nuovo singolo Sorry. Dalla 4

0: talk about.
1: Numero 1, Bausa Magnetic dalla 2. Piccolo break, canate shopping con Sebro Sacris e poi Mixing Time.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
0: No, non quella baita!
5: Special DJ Roby Pezzani.

0: Da Roberto Bazzani è tutto, appuntamento a lunedì 19.30, 21.30, Special DJ! Il dopo weekend arriva luglio, ragazzi, vera estate, temperature altissime, con noi il nostro sponsor La Baita, anche in questo weekend. Ciao amigos!
1: Stasera tutti alla baita.
2: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita. No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
2: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
0: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
4: ...103.1 in FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.

già spento la luce, ti vengo vicino, leggero ti sfioro, ma tu da gomitoli tutta un'ostrica chiusa.

ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte che mi accoglie quando mi allontano. A te che sei l'unica amica che io posso avere, l'unico amore che vorrei se io non ti avessi con me. A te che hai reso la mia vita bella da morire, che riesci a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento, l'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia metà giardino e metà galera,

che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia!

E venne quel gran giorno, finalmente, che chiaro fu lo scopo della vita, di dare gioia al cuore della gente, rischiando al pentagramma la partita. Fu dura la battaglia, ricordate? Nessuno fa il profeta al suo paese, ma poi trionfò su tutta la sua fede, perché seppe sperare e non s'arrese. C'era una volta un fascio di strumenti. Lui fece un gesto con la mano destra, disse una frase, ed ecco, in quell'istante presero vita e venne su un'orchestra.

scriveva note e lui si divertiva. La musica sembrava la sua amante. Chiedeva tutto e lei nulla negava, mille canzoni e tante, ancora tante. Era la sua la vera gentilezza, quella che nasce dalla convinzione che far del bene dona contentezza e non esiste il servo né il padrone. Lui è partito per la grande pace, lasciandoci più buoni, questo è vero, e la lezione è quella più efficace, che arriva in cima pur chi vada a zero, e la lezione scritta l'ha lasciata

l'amore non lo sai, chi non dà niente non ha niente mai, l'amore che puoi darmi tu, a me non interessa più, soli non si può.